0: o le tato au whaafonga Samoa I le tutono o le tato ai nei a Brisbane I e whaapia foi I le lautele o le tato atunu o Australia e le ngata lea o le au whaalongolongo po fiefie la vai whaalongolongo madpoka la mermanu alfaveao mai atunu mamao I si o tato atunu o Samoa ai mai se ni usina Ya yeah, America for ya yeah, offer Europa no falo longo ma ye nei si vai I de Portugalande sa mo ya yeah, ma lor soy fuola le lei sei fu ma due ye lo to soy fu ya yeah, fa pena fo le ba wa ne ma au au na ngai le nei cha ya e o le aso nei ya yeah. Portugalande nei pe la vai fa tino la va le Portugalande o le aso le nei I le aso tina So, talofa I tina umalawa Samoa, I tutono o tatoa ai, Australia, male lalo langi atoa, ia fa manuia lava de atua I loto soifua, ia fa penafo I somata wola, ia ai usimaila ufafonga Samoa, ole apatanga fo inei o tato polo kalame, ia atonue, Ole afa madie ina lo to fa foga ina I pes pesenga po ala ba musika ole saudia pa ele tama ole ainga ya wala ba fa fi si ina ta ta tina ya tina usi la fa foga Tony
1: ya ole ile la ka kula pesele ya amaka ilolo pokala me si fa foga

tie out. Yo kele lava o kele lava ni spese ia. Fa no mai o pese pese tuai o se asa ka ko ko e fa longo longo ia i o toe fa saude. Fa longo longo ia a. Ya le la ka mo fa ye. Si ko e alu ia i I kua I pese la ia. Usil fa fong.

Ya. Ole pesele nei tava pito tu lava mo outouro o fainga duenga I le po po atoa ia po feale me o e yai o fainga duenga ai ia ole pese mei tava pito tu lava mo outouro o fai pesele a ale pony m ia o si fa fonga